Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

faccio pugnal, le sabe falco. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

da battere le ali minaccioso ma bianca Macbeto che mai che ne sai conosce potrai si provi di mai